0: bellísimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Siente la música. Vive la energía. Factor 96.1.